tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

di guardare il culmine, se guardate.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

non sarien nus, sen hat die Liebe.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
3: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
4: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
3: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate o facevate giardinaggio o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso, che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme, la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso. La memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita. È un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata! Okay.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. Abbiamo con noi, in contatto telefonico, Enrico Moriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere degli animali. Benvenuto, Enrico.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, con Enrico faremo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Secondo te, com'è andata questa... Sappiamo tutto. Male.
1: Perché si dimostra che purtroppo le tematiche relative alla difesa degli animali non sono tematiche che riescono ad aggregare il voto.
0: Esatto, che riescono a incidere sul voto.
1: Poi ognuno, diciamo, poi le analisi possono essere diverse, però a me sembra che non incidano perché non ci sia la convinzione tra quelli che difendono gli animali della necessità di ottenere anche un risultato politico. Elettorale.
0: Certo. Oltretutto gli animali si contemplano anche il pianeta, perché gli animali vivono sul pianeta. È l'essere umano che ha invaso tutti i territori del pianeta, invasione continua. E infatti noi abbiamo fatto anche un decalogo, Vote for Animals, a cui alcuni candidati hanno aderito. Magari brevemente ve lo leggo. Allora, il divieto di tenere cani a catena senza eccezioni, più risorse per la lotta al randagismo e per la sterilizzazione dei gatti, transizione verso un'alimentazione vegetale con almeno un giorno di dieta vegetale alla settimana nelle mense, finanziamento annuale dei centri di recupero animali selvatici e dei santuari gestiti da associazioni, abolizione della caccia e attuazione di piani di contenimento incruenti anche con esperimenti pilota per le specie considerate invasive ad esclusione dei sistemi cruenti. 6. Finanziamento annuale della legge sulla ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. 7. Corsi di formazione e approfondimento per responsabili ufficiali, applicazione legge 18904 contro il maltrattamento animale e per la polizia locale sulle norme a tutela degli animali. Divieto di utilizzo animali in sagre, fiere e pali e promozione dei circhi senza animali. Divieto dei botti e fuochi d'artificio, messa in sicurezza dei canali artificiali. Questi erano i 10 punti che chiedevamo a tutti i candidati e qualcuno ha aderito. Purtroppo però non sono molti quelli che sono stati eletti, perché abbiamo Sara Di Sabato, Alice Ravinale, Nadia Conticelli, Alberto Unia. Sara Di Sabato è del Movimento 5 Stelle, così come Alberto Unia, Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, Nadia Conticelli, PD. E purtroppo non sono stati molti questi quelli che sono stati eletti al Consiglio regionale.
1: Ma soprattutto non avevano firmato il documento e quindi non sono stati sono stati eletti quelli che non hanno firmato il documento, perché tutte le compagini, esatto, tutti i partiti di centrodestra vincitori non hanno firmato, nessuno di loro ha firmato il documento.
0: Infatti.
1: E quindi questo documento è un documento che è stato, come dire, cancellato, ma non dai politici, dagli elettori.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Nel momento in cui gli elettori non l'hanno sostenuto, diciamo, perché complessivamente c'era più un aspetto di visione degli animali. C'è una sensibilità per gli animali nella gente, però questa sensibilità non si concretizza nel voto politico.
0: Certo, certo. E questi 4 candidati che sono stati eletti, con loro faremo un tavolo. Li ho già invitati come rappresentante del tavolo Animali Ambiente, li ho già invitati alla nostra prossima riunione che sarà il 10 settembre. Alcuni hanno detto che parteciperanno.
1: Sì, naturalmente la vita in diciamo, di minoranza in un'assemblea elettiva non è una scelta facile.
0: Certo,
1: perché, diciamo, di base le proposte che arrivano dall'opposizione non è che sono molto considerate, ancora di più in questo momento in cui la visione politica delle compagine di centrodestra è una visione molto, diciamo, molto prepotente.
0: Esatto,
1: diciamo così,
0: esatto.
1: Per cui non è che sono molto disposti ad ascoltare proposte alternative.
0: Che poi l'ambiente dovrebbe riguardare tutti, no? credo che riguardi tutti.
1: A parte che, diciamo, su un periodo che sto discutendo anche con amici avvocati dell'articolo 9 della Costituzione, e diciamo il connubio tra animali e ambiente è rafforzato anche appunto dall'articolo 9 della Costituzione, perché sono messi assieme nello stesso articolo.
0: Certo.
1: Però purtroppo gli animali sono ancora visti come una cosa a parte rispetto all'ambiente, ma soprattutto l'ambiente, neanche l'ambiente, perché le conseguenze negative per gli animali le possono vedere solo quelli che hanno la capacità, la sensibilità,
0: certo,
1: di vederle. Le condizioni negative dell'ambiente le possono vedere tutti, però neanche questo fatto che tutti possono vedere il disastro che sta accadendo con la conduzione che noi facciamo dell'ambiente, neanche questo fa cambiare idea alle persone. Storicamente le alluvioni avvengono nel periodo primaverile e nel periodo autunnale. In questi giorni è avvenuto un disastro incredibile.
0: Un disastro incredibile, infatti.
1: E neanche questo non ci fa riflettere.
0: No, non ci fa riflettere perché non viene considerato che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, tra l'altro. Il cambiamento climatico anche.
1: Il collegamento tra gli animali e l'ambiente, ad esempio, viene proprio certificato da questo fatto che è stato accettato, che è stato anche affermato dalla stessa FAO, che, che appunto gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause di inquinamento da gas serra.
0: Però fin tanto che gli animali sono considerati cose, rez, oggetti, possiamo distruggerli come ci pare, no? Questo è un pensiero dell'antropocentrismo, della cultura dell'antropocentrismo, purtroppo.
1: Sì, diciamo che cambiare un approccio non è facile, anche perché è un approccio che si è, diciamo, concretizzato in centinaia di anni, migliaia di anni, e quindi questo cambiare mentalità.
0: È difficile. Oltretutto siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. Quindi questo la dice tutta.
1: Sì, questo è lo stato di fatto, che però, come per quanto riguarda i disastri ambientali, non induce nessun ripensamento.
0: Infatti.
1: Perché poi tante volte si dice, ma le scelte politiche, certo, le scelte politiche non vanno nella direzione di preoccuparsi dei problemi appunto ambientali o delle conseguenze per gli animali, però bisogna dire che i politici sono spalleggiati, sostenuti,
0: chiaro,
1: da una larga parte della popolazione che non gliene frega niente di questi argomenti.
0: Ma certo, finché ci sarà un ministro che parla dell'unico essere senziente è l'uomo, dimostrando un'ignoranza pazzesca, diciamocelo.
1: Però il problema è, secondo me, che chi è che si accorge di questa ignoranza, come si può dire?
0: Finché ci sono i media di regime, certo, c'è il mainstream,
1: sì, questo ci sposta anche l'argomento su quello, però bisogna anche dire che i cittadini avrebbero anche una loro capacità di giudizio, se solo volessero usarla, certo, che può essere fortemente influenzata dalle opinioni maggioritarie che vengono espresse.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
0: Ok.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi, siamo sempre in contatto telefonico con Enrico Morriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere animale. E stiamo facendo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Ora, chi ama gli animali è penalizzato fortemente da queste elezioni che vanno sempre più verso destra, no?
3: Sì, non, diciamo che storicamente, anche praticamente, i partiti orientati sul centro-destra, gli animali, soprattutto si potrebbe dire che hanno una visione degli animali veramente dicotomica, perché
2: sì, sì.
3: Mentre prestano qualche un po' attenzione
2: agli animali di affezione, esatto.
3: Poi però come cambia la situazione, gli animali diventano delle cose, come si diceva prima.
2: Certo.
3: L'esempio tipico sono i cani, secondo me, perché il cane, finché viene considerato animale d'affezione, allora magari c'è qualche interesse nel dire vabbè, cerchiamo di organizzare, so, anche la pettera, diciamo queste cose qui, però come l'animale non è più d'affezione, tipo il cane di campagna, il cane di cascina, allora sono anni che lottiamo per
2: sì.
3: ottenere in Piemonte, come in altre regioni, come è già avvenuto in altre regioni,
2: l'abolizione della catena, certo.
3: Allora,
2: che Cirio ce l'aveva anche promesso questa cosa, ce l'aveva promessa, però promesse da marinaio.
3: Sono sempre anche un po' marinai,
2: infatti.
3: Anche sempre un po' per mare. Il fatto è che, appunto, però questo fatto, questo atteggiamento ci dimostra proprio come ci sia una questa distanza tra gli animali che loro pensano che siano ininfluenti per quanto riguarda l'economia, come diventano un qualcosa di che è coinvolto nei discorsi dell'economia. L'entità animale non conta più e conta solo più l'interesse umano.
2: Tu hai scritto un bellissimo libro che è Il dolore degli innocenti, no?
3: Sì.
2: Ecco, parli proprio di questo, animali di serie A e di serie B. Infima serie è quello dei pesci, che sono considerati meno che cose, tutto sommato.
3: Sì, perché purtroppo i pesci hanno, come dicono gli autori che ho consultato per questo libro, i pesci hanno un grosso problema che non comunicano, che comunicano diversamente con noi.
2: Certo.
3: No? E se già noi non riusciamo a vedere, che so, la sofferenza di un maiale o di un bovino, che se si guardassero negli occhi già si capirebbe.
2: Infatti.
3: Possiamo immaginare che i pesci, che non si lamentano con la voce, hanno uno sguardo totalmente con espressioni totalmente diverse dalle nostre, e quindi è chiaro che dire che questi animali, portare le persone a ragionare che questi animali soffrono, è molto difficile.
2: Infatti. Oltretutto, con la carne coltivata si risolverebbero un sacco di problemi etici, di salute anche del pianeta. Infatti, non va in quella direzione, la destra non va in quella direzione. Le elezioni che hanno dimostrato che non vanno in quella direzione.
3: No, diciamo che la destra segue, come si suol dire, la pancia delle persone ed è molto attenta a diciamo a sostenere le lobby che a lei interessano.
2: Allora, certo.
3: La lobby degli agricoltori, degli allevatori,
2: Coldiretti
3: si è decisamente legata, mi sembra, a Fratelli d'Italia, comunque quello dell'estrema destra, loro sostengono a differenza forse dei partiti di centro-sinistra, che sostengono anche i loro, diciamo, chi entra nel loro ambito di interesse, però a volte hanno un po' più questo atteggiamento, cercare di essere un po' più universali, no?
2: Sì.
3: Cioè di dare uno sguardo a tutti. Invece la destra non gliene importa niente, sostengono i cacciatori senza dei problemi, e mescolano tutto assieme, sostengono associazione che difende i pet, difendono i cacciatori,
2: certo.
3: Difendono i macellai, difendono i grossi allevatori, e poi contemporaneamente propongono, non si sa come pensano di farlo, di sostenere, che so, i consumatori, che in tutta questa vicenda sono degli sfruttati.
2: Senza
3: considerare che, ad esempio, l'agricoltura, oltre che l'allevamento, anche l'agricoltura è una grandissima fonte di inquinamento, e lì si parla di sostanze chimiche che vengono buttate in quantità incredibile nell'ambiente, e di questo nessuno parla. Quindi la destra ci presenta l'agricoltura come come la salvezza del pianeta. Purtroppo è la salvezza del pianeta perché ci dà cibo, però nel modo in cui ci dà cibo sarebbe tutto da riconsiderare.
2: Certo. Il filosofo Gino Di Tadi, che tu conosci bene, diceva che l'animalismo non è un pensiero debole, perché io aderisco assolutamente a questa ipotesi, perché non è un pensiero debole. Infatti l'animalismo riguarda tutti noi che siamo sfruttati allo stesso modo.
3: Sì, riguarda tutti noi, anche perché noi siamo animali, formalmente siamo animali. Solo che noi, siccome sappiamo parlare, comunichiamo tra di noi, anche se tante volte comunichiamo tra noi con le parole, anche se tante volte certe persone parlano un po' a sproposito.
2: Sì, molto a sproposito.
3: Noi ci riteniamo superiori, e purtroppo questo atteggiamento bipolare, per cui c'è una parte di popolazione che vede che capisce la sensibilità ai problemi degli animali, è una grande maggioranza, questo dobbiamo dire, che c'è ancora una grande maggioranza che non lo capisce,
2: certo.
3: Si mette in grosse difficoltà gli animali. Poi è comodo, perché l'animale non può protestare, e quindi
2: infatti è sfruttatissimo, è sfruttato come noi, tutto sommato siamo sfruttati anche noi.
3: Sicuramente.
2: Va bene, credo che possiamo chiudere qui. Grazie del tuo intervento illuminante, perché tanto la pensiamo allo stesso modo, lo sappiamo benissimo.
3: Va bene.
2: grazie a te.
3: Grazie, sempre a disposizione.
2: Certo, grazie, grazie mille.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ringraziamo ancora Enrico Morricone, ricordiamo il suo libro Il dolore degli innocenti, edizioni Triskel, che potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, in Piazza Statuto 15, anche in ebook al sito triskeledition.com. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato. Vi saluta Rosalba Nettero e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Scherzi, non sarei nulla.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti ugualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Barosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso. La definirei questa trasmissione commenti dietrologici impertinenti. Io sono Rosalba Nattero, sono in collegamento con il mio collega Guido Barosio. Ciao Guido.
2: Ciao a tutti, buona serata.
1: Allora, sono sempre tanti i temi e partiamo dal referendum della Svizzera. Ha vinto il no sulla libera circolazione dei migranti, per fortuna anche il no alla liberalizzazione delle uccisioni del lupo, che questo mi rende molto felice.
2: Esatto.
1: Ma questo no sulla libera circolazione, che era prevedibilissimo, mi ha fatto venire in mente il piano Calergi. Poi adesso dico la mia, poi vediamo cosa ne pensi tu. Allora, il piano Calergi se ne parla già da un po' di tempo, da anni, no? E il Conte Calergi era convinto che occorresse promuovere lo spirito europeo prima della convergenza di interessi materiali per ottenere la pace in Europa. Lanciò il movimento paneuropeo, a cui aderirono personalità come Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Rilke, eccetera. Ma pare anche che sia stato proprio Calergi, questo conte, a suggerire l'idea degli Stati Uniti d'Europa e l'inno alla gioia come inno ufficiale dell'Unione Europea. E diceva questo: l'uomo del futuro sarà di razza mista, le razze così come sono oggi gradualmente scompariranno, ci sarà un'unica razza negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, che sostituirà la molteplicità dei popoli. Ora, poi finisco, uno studio dell'ONU di 15 anni fa sosteneva la migrazione sostitutiva, ovvero i migranti al posto degli europei per sostenere il calo demografico. La Boldrini stessa, quando era presidente della Camera, ha detto che presto lo stile dei migranti sarà il nostro stile. In pratica, i complottisti sostengono che ci sia un piano ben congegnato per sostituire gradualmente gli europei con i migranti, governati da un'aristocrazia illuminata e soprattutto per avere manodopera a basso costo. Ora, se ne sta dicendo di tutti i colori sul piano Calergi, perché si sta dicendo che è una fake, eccetera, ma io non lo so, che ne pensi?
2: Ma allora, io penso che purtroppo certe informazioni o certe frasi isolate da un contesto rischiano di sembrare o allarmanti o grottesche come quella di Calergi, che forse è entrambe le cose. Serve, come sempre, studiare, guardare alla storia, trarre ispirazione dalla storia per capire che in realtà questo è un falso problema. È un falso problema nel senso che l'umanità si è sempre mescolata. L'uomo non è come il coniglio o come il vitello, che può essere incrociato solo in laboratorio per ottenere razze migliori. L'uomo nato, ricordiamolo sempre, milioni di anni fa in Africa, in un piccolo territorio dell'Africa, passo dopo passo ha colonizzato, è diventato una specie endemica su tutto il pianeta. Dopodiché in parallelo si sono sviluppate le etnie, o con un termine vecchio ma che secondo me andrebbe tuttora riapprofondito e ristudiato, che è quello della razza, le razze, perché certo, è indubbio che noi oggi possiamo spiegare a un bambino perché due piante sono diverse, ma diventa molto difficile spiegare a un bambino perché un nero è nero, perché un bianco è bianco, perché ci sono gli orientali, eccetera, eccetera. Di fatto chiamiamo le etnie, ma ci sono delle specie diverse nell'ambito dell'umanità, che possono, contrariamente alle specie animali, incrociarsi. Questo è sempre accaduto,
1: certo.
2: È sempre accaduto anche nei grandi imperi, anzi soprattutto nei grandi imperi, penso l'impero romano o penso l'impero asburgico, erano dei crogiuoli di razze, di etnie molto diverse che comunque stavano insieme. L'antico romano, che noi oggi vediamo nei libri di storia, bianco vestito di rosso con la lancia, non era mica fatto così. L'antico romano era un'etnia oggi scomparsa, perché poi per sommersione successiva di altre popolazioni, è diventato qualcosa di diverso ed è diventato noi, che siamo tra gli eredi, diciamo così, sì. Di quel, almeno parziali, di quel gruppo genetico.
1: E poi si sa che la storia la scrivono i vincitori, quindi anche l'impero romano, che ha fatto man bassa su tutta la cultura celtica, i druidi compresi.
2: Certo, ma anche quella fu una sommersione, cioè io e te oggi in Piemonte non sappiamo se i nostri avi e precedenti degli avi, tra di loro c'era un generale romano o c'era un condottiero celta o c'era un cimbro o un ligure, forse tutti questi. Noi oggi siamo frutto di una sintesi, noi non siamo una razza pura, sì. Siamo puri per come siamo oggi
1: è
2: noi.
1: Vero, è vero questo, però è un dato di fatto che i migranti che arrivano, che cercano rifugio da noi, sono una forza lavoro a basso costo, questo mi sembra abbastanza evidente.
2: È fuori dubbio.
1: Diventano degli schiavi.
2: Lo sono anche sempre stati. Chi arriva nuovo in una terra, pensiamo agli immigrati italiani nelle Americhe o in tutto il mondo, perché noi abbiamo seminato italiani ovunque, non arrivavano perché erano ricchi, arrivavano perché erano poveri, scappavano alla fame, alle epidemie, avevano le stesse ragioni che hanno oggi gli immigrati africani che arrivano da noi. I popoli si muovono non per piacere, si muovono per necessità, per paura, per spavento, per guerra. Chiaro che questo però non vuol dire, cioè, stabilito il principio, che quindi è sempre successo tutto ciò, e sempre succederà. L'italiano fra 100 anni sarà un altro italiano. Dopodiché non bisogna avere paura di questo, perché è sempre accaduto. Quello che bisogna evitare, sempre guardando alla storia, è che la nostra Europa faccia la fine dell'impero romano. Quando tutte le popolazioni barbare, o definite tali, premevano i confini per glaciazioni, per fame, per paura, eccetera, eccetera, e fecero saltare in aria completamente l'impero romano.
1: Si saranno ripresi quello che era giusto, che era loro.
2: Però capisci,
1: io sono da quella parte lì.
2: Assolutamente ci può essere anche quell'elemento. Sono gli stessi che poi dicono: noi abbiamo colonizzato gli africani, abbiamo rovinato l'Africa, sfruttata, e adesso ce li ritroviamo in casa. È vero anche questo.
1: Sai qual è, qual è il problema forse? È che il livellamento al basso, è il livellamento che ci vuole portare non a un confronto di un arricchimento di culture, ma a livellarci sul piano più basso, è questo che
2: temo. Questo è un pericolo, ma è un pericolo che nasce, come sempre, dalla mancanza di regole. Tutti questi fenomeni legati al passato che io ho descritto sono stati anche controllati nelle situazioni migliori. Quindi noi abbiamo da un lato un dovere di solidarietà umana, ma dall'altro lato abbiamo un dovere di controllo. Io io sono per lo ius soli, io sono che per chi nasce in Italia ci sia il diritto di diventare italiano, sono per una cittadinanza semplice, che non deve essere solo quella del calciatore Suarez, ma che deve essere anche quella di tanti italiani con pelle diversa che vivono da noi da tanti anni, però servono delle regole,
1: certo.
2: Cioè apparire, essere logici e sostenere, ma avere anche delle regole, perché purtroppo non si può prendere tutti, non si può prendere tutti indiscriminatamente, se no i poveri e i miserabili che vengono in Europa diventeranno poveri e miserabili da noi e diventeranno degli schiavi, diventeranno degli sfruttati, nella migliore delle ipotesi.
1: E poi io adesso faccio dei discorsi veramente un po' all'indice, secondo me, ma tanti di questi migranti sono anche dei veri e propri missionari dell'Islam. E lo so che tocco un bruttissimo tasto, io ci tengo a dire che sono sempre stata una sinistrese, vengo dal 68 ed è assurdo che debba pure giustificarmi, perché sennò mi mettono nella parte della fascista, però diciamo anche quello, cioè questo allargamento, ad esempio la Svezia ha allargato enormemente i suoi confini, adesso hanno dei problemi enormi, enormi, perché gli islamici vogliono costituire un partito islamico e vogliono una fetta di governo, per dire. No?
2: E l'Islam, sotto una serie di punti di vista, è, ahimè, uso una frase forte ma necessaria, e una religione pericolosa. E pericolosa non perché sia pericolosa.
1: Ci oscureranno.
2: Non perché sia pericolosa di per sé. Anche l'Islam vuole che l'uomo sia felice, che la società sia armonica, però l'Islam è una religione dogmatica,
1: certo,
2: che non è riformata. Riformata vuol dire che, piaccia o non piaccia, la religione cattolica ai concili ecumenici non è più quella di 500 anni fa, non è più neanche quella di 100 anni fa, cambia, magari in meglio, magari in peggio, ma tenta di aggiornarsi e progressivamente stabilisce delle regole nuove. Per l'Islam non è così, l'Islam resta quello, resta esattamente quello dell'epoca delle crociate.
1: E soprattutto vuole convertire tutto il mondo, perché se non converte ammazza, e purtroppo c'è il terrorismo.
2: Anche noi volevamo convertire tutto il mondo, poi a un certo punto abbiamo cambiato idea. L'Islam no, perché non è fatto per cambiare idea. Allora l'unico metodo, torniamo al discorso di prima, è quello delle regole. Quando si va in un paese straniero bisogna accettare le leggi e le regole,
1: esatto,
2: di un paese straniero,
1: esatto,
2: e quelle vanno fatte rispettare con giustizia e con rigore. Se ciò accade, anche questo problema di fondo legato all'Islam va affrontato, ma non capirlo, cioè non capire che lì ci può essere un'area di forte criticità, ci può portare purtroppo alle conseguenze,
1: chiaro,
2: della Svezia o ai vari Charlie Hebdo,
1: certo,
2: però va anche tenuto conto di un'altra cosa. Su Charlie Hebdo io, che sono liberista profondamente e ritengo che la satira sia, come dire, una delle forme più irridenti della libertà, però la satira è la satira, l'insulto è un'altra cosa.
1: Beh, ma quella allora era satira. Io difendo Charlie Hebdo perché quella è satira. E se imbavagli la satira è come imbavagliare l'arte.
2: Io non voglio imbavagliare la satira, però secondo me tra fare una satira sul governo italiano e rappresentare il terremoto in Abruzzo, per toccare un argomento diverso rispetto a quello dell'Islam, facendo una vignetta dove c'erano tutti i mattoni sistemati come una lasagna e gli italiani schiacciati sotto, ecco, quella secondo me non è più satira, non mi fa ridere. La satira deve far ridere, deve creare l'ironia.
1: Però deve essere anche irriverente.
2: Anche
1: bisogna
2: irriverente.
1: Stare attenti a imbavagliare la libertà di espressione.
2: L'insulto è grave, perché lo stesso insulto, se io lo dico per la strada, sono sanzionabile dalla legge. Se lo scrivo su un giornale satirico passa. Allora, forse bisogna anche un po' interrogarci. Io sono per la satira, ma sono anche per evitare l'insulto, per mantenere, diciamo, un minimo di rispetto su temi dove io so che purtroppo la conseguenza è quella. Questo non vuol dire non punire duramente anche il pakistano che ha preso a mannaiate,
1: certo,
2: le persone per la strada. Però quando mi fanno vedere il suo video dove lui piange perché vede quelle vignette, io capisco che c'è qualcosa che va corretto, o che comunque va capito. Questa è la mia opinione, altrimenti non ne veniamo più fuori.
1: Sì, capisco, però io rimango un po' della mia idea, cioè che la libera espressione,
2: certo,
1: è fondamentale.
2: È la cosa più bella che c'è, sempre.
1: Certo. Allora, dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità. Rimani
2: okay.
1: Con noi.
0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi. Allora, ci sono sempre tante cose da proporre, come di consueto nella nostra trasmissione. Tu hai qualche argomento che volevi trattare?
2: Guarda, collegandoci proprio un po' al discorso della satira di prima, anche per essere un attimo più lievi, l'ennesima polemica che coinvolge la mia protetta Chiara Ferragni, perché io oramai sono stato additato come un difensore di Chiara Ferragni, che è una giovane professionista che ha trovato modo di,
1: certo,
2: arricchirsi arricchirsi lecitamente e quindi fa il suo lavoro.
1: Tanto di cappello.
2: L'altro giorno pubblica una sua seguitissima pagina su Instagram, dove lei è vestita da Madonna, anzi lei mette la sua faccia all'interno di un quadro della Madonna con bambino. Questo è stato, diciamo, il nostro, fra virgolette, Charlie Hebdo, no? Nel senso che i cattolici si sono altamente irritati per questa cosa, l'hanno denunciata per blasfemia e quindi si è aperto di nuovo un grande fronte. In questo caso devo dire che, e parlo da cattolico, a me questa, parlo da cattolico ma da cattolico libero, liberale, a me questa vignetta non ha offeso. Ha fatto sorridere, posso averla trovata un po' forzata, ma blasfemia è un'altra cosa, certo. Cioè in quel quadro, in quell'immagine, nessuno faceva, come dire, niente di male.
1: Vedi che allora la libertà di satira è sempre quella che dovrebbe valere sempre.
2: Dovrebbe valere sempre, diciamo che in questo caso purtroppo abbiamo fatto vedere che anche da noi i bacchettoni
1: esatto.
2: colgono poi sempre l'occasione per alzare il dito e per fortuna che noi stiamo a parlare del quadro della Ferragni
1: infatti.
2: E non di colpi di mannaia per la strada.
1: Ecco, a questo proposito mi aggancio anch'io al tuo argomento, perché volevo parlare dei sex robot, cioè i robot che espletano una funzione, no, sessuale. E questo mi fa anche venire in mente la prima casa di appuntamenti con bambole in silicone che aveva aperto a Torino
2: sì.
1: E che poi dopo un anno è stata costretta a chiudere perché con la prenotazione era necessario lasciare il documento, figurati, non credo che
2: l'ideale
1: in questi
2: per l'ideale, una casa di tolleranza. Esatto.
1: Allora, tutto questo mi fa venire in mente che siamo davvero dei bacchettoni. Dai, ma io non ci trovo nulla di male tra né nei sex robot e né nelle bambole al silicone.
2: Non, ma no, sono tutto ciò che avviene, io ho sempre sostenuto che tutto ciò che avviene tra le lenzuola, purché non trasgredisca, diciamo, la legge e non ci siano morti feriti,
1: certo.
2: è una cosa lecita. C'è da notare, però, penso, che questo fenomeno del sesso artificiale, che è un po' una conseguenza del sesso cibernetico, quello al computer, noi siamo cresciuti, sicuramente sia la mia che la tua generazione, in anni in cui la rivoluzione sessuale era la gioia, la novità, il sesso libero, l'amore libero. Oggi non è più così. Oggi forse, spiace un po' dirlo, il sesso è passato un po' di moda. Perché e l'epidemia ha ulteriormente aggravato questa sensazione, perché tutti hanno più paura. E quindi
1: con l'AIDS si era creata
2: era già una bella botta.
1: Sì,
2: adesso questa ancora più, come dire, fantomatica,
1: certo.
2: Perché non sai mai se quello che hai di fronte è positivo o non positivo,
1: cosa
2: rischi.
1: Gli spaventisti, come li chiami tu, ovvio.
2: creano un incubo. Però anche negli anni passati, quando non c'era ancora l'epidemia, tutto sto fenomeno del sesso online, che andava quasi a sostituire il sesso in carne ed ossa, mi fa pensare che quella grande ondata di libertà legata alle relazioni sessuali fisiche oggi sia passata un po' di moda.
1: Può non ci
2: se ne vede meno in giro, se ne parla meno.
1: Sì, è verissimo, però i tempi cambiano. Io non trovo nulla di strano anche nel fatto che l'intelligenza artificiale crei nuove regole, anche perché l'intelligenza artificiale sarebbe un altro bell'argomento da trattare, perché è da chiedersi fino a che punto si possa arrivare. Cosa
2: può produrre? Mica ce l'hanno portata da un altro pianeta,
1: esatto,
2: cioè l'intelligenza artificiale ce la siamo fatta da noi e quindi siamo noi, è come dire c'è un'altra cosa l'intelligenza artificiale, no, l'intelligenza artificiale è fatta dall'uomo, è l'uomo oggi.
1: Certo.
2: Magari ci può piacere un po' di meno, ci è tanto comodo il ricorso all'intelligenza artificiale per l'online, per i social, per tutte queste cose qua, però qualcosa forse ci ha tolto. Oggi cominciamo ad accorgersi, certe relazioni umane, anche fisiche, sono state messe un po' da parte.
1: Ce l'ha tolte di più forse la pandemia e queste regole assurde a cui siamo costretti, credo.
2: E lì temo che io non penso che questa storia finirà tanto presto?
1: No, non finirà presto, no.
2: Perché potrebbero arrivarne anche altre, cioè potremmo vivere il nostro prossimo... è sbagliato dire conviveremo col virus, però forse conviveremo coi virus.
1: Con la paura dei virus.
2: Con la paura, come abbiamo convissuto col terrorismo. Avremo un nuovo nemico al quale dopo un po' ci presteremo caso fino a un certo punto, però si è andato ad aggiungere.
1: Certo. Ecco, a proposito di nuove tecnologie, c'è un fenomeno che è la criogenia, cioè... le aziende che ti congelano non appena muori, così da poter essere riportato in vita quando la tecnologia e la medicina saranno abbastanza avanzate. E questa a me sembra, questa veramente mi sembra una cosa assurda, perché fa parte della paura della morte convive la nostra società.
2: È una panzana creata per prendere, come dire, del denaro a chi ha talmente tanto l'ossessione di dover morire, che spenderebbe i propri soldi per qualsiasi cosa, ma con qualsiasi uomo di scienza o medico si parli, questa non ha la benché minima possibilità di... cioè, l'uomo non si risveglierà, ahimè, temo mai, se non come zombie nelle leggende haitiane, ma non si sveglierà... piuttosto no, potrà servire per gli arti, per diciamo, pezzi di ricambio.
1: Poi sai, non si può mai dire, mai dire mai, però io trovo che anche questo sia un risultato di questa società che sfugge la morte così come sfugge la vecchiaia, perché ne ha una paura fottuta, e dobbiamo essere sempre giovani ai tanti, ci sono delle persone, delle donne che sono dei mostri, cioè io veramente trovo che siano dei mostri, potrei fare anche dei nomi di persone famose che si fanno... diventano delle maschere a furia di fare operazioni chirurgiche.
2: Noi qua paghiamo il fatto di essere popolazione o un mondo sempre di più senza fede, perché sia altre religioni tradizionali, come per esempio l'Islam, sia le società naturali, i popoli che vivono più a stretto contatto con la natura, non hanno certamente il terrore della morte.
1: No, assolutamente. Sono già abituati da piccoli a convivere con la loro identità.
2: Ma neanche l'uomo di fede cristiana, il monaco, non ha paura di morire perché ha fede. Chi ha fede, indipendentemente dal proprio credo, sa che quella situazione... è inevitabile, fa parte delle regole del gioco. Oggi noi viviamo in una società senza fede e quindi la morte è il terrore peggiore, dopo non c'è niente, siamo soli nell'universo.
1: Esatto. Ultimo discorso, abbiamo inaugurato una cosa molto bella domenica scorsa, che è il Centro Studi Giancarlo Barbadoro.
2: Assolutamente.
1: E trovo che sia stata una cosa molto bella, perché abbiamo aperto un discorso culturale enorme, no? Lo spirito che ho visto che regnava anche tra il Collegio dei Saggi, trovo che sia proprio un impulso a una cultura viva e aperta. Cosa ne pensi?
2: Che andiamo ad occupare un terreno che andava presidiato a tutti i costi, perché non c'è più fede, ma ahimè non c'è più cultura, non c'è più niente che levi lo spirito, non si capisce che lo studio è allegria, è condivisione, è gioia. Dobbiamo provare a ridare alle persone questa attenzione, il piacere e l'amore per un libro, per una bella discussione, per il confronto tra le idee, anche profondamente diverse, magari con un bicchiere di vino in mano, magari in mezzo alla natura.
1: Certo.
2: Ecco, questo spirito, che era proprio lo spirito di quell'uomo gigantesco
1: dal
2: punto di vista intellettuale,
1: vero,
2: e che fu Giancarlo, è il modo migliore per ricordarlo, proprio perché lui era così. Ed essere così è molto bello.
1: Trovo che sia azzeccato quello che dici. E ho trovato anche che si sia creata un'armonia tra queste persone, tra cui tu, che fanno parte del Collegio dei Saggi, che sono venute fuori anche già delle nuove idee, tipo quella di fare dei gruppi di lavoro, uno di questi, sulla bioetica, che è un discorso enorme, la bioetica.
2: La bioetica è la realtà di tutti i giorni di chiunque, è un tema alla quale non si può sfuggire, e che proprio perché è un tema imprescindibile e difficile viene anche un po' messo da parte pensando che possa essere superfluo. Io sono convinto che il gruppo che è nato ieri non avrà difficoltà a fare altri proseliti, perché le persone hanno bisogno di comunicare, di raccontarsi, di scoprire cose che non sanno,
1: certo.
2: Di andare in un luogo e tornare a casa portandosi dietro qualcosa.
1: Vero.
2: Noi ieri abbiamo presentato il libro bellissimo di Giancarlo sugli alieni, che io ieri sera, arrivando a casa sul tardi, ho cominciato a leggere e che ho trovato un libro meraviglioso proprio per il suo incipit, cioè un libro dove si affronta l'intelligenza aliena, o potenziale,
1: esatto,
2: tale come gli animali o come gli uomini del passato.
1: Esatto.
2: Tutto ciò che è diverso da noi è alieno ed è meritevole di attenzione e di studio. Forse guardando in questa prospettiva anche le intelligenze ultraterrene prendono la dimensione giusta, cioè escono dal fumetto ed entrano nella filosofia.
1: Verissimo. Del resto lui era un precursore in tanti campi, aveva coniato il termine ecospiritualità, che penso che esprima benissimo anche tutti questi concetti. Va bene, io credo che il nostro tempo, come sempre, vola.
2: Vola.
1: Vola sempre. Abbiamo trattato tanti argomenti, ne tratteremo altrettanti sicuramente la prossima puntata. E quindi chiudiamo qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e
2: Guido Barosio. A presto.
1: A presto, ciao.

Radio Dreamland. Share the vision.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radiotelevisivo, teorico dell'ecospiritualità. È stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché li riteneva gli esseri più sfortunati della terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo, e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Allora, sì, ho fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente, per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico, no? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo al contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente questo titolo in questo modo. È l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? Ma esiste da quando esiste l'uomo. Nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo, al di là di questo, ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita, e ovviamente dall'altro se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no, per questa cosa, e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamolo infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia, che è su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione, sono temi di
2: la carne artificiale,
1: ma almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale,
0: sento
1: la maggior
0: sì.
1: parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: E mi farebbe anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma no? Certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata, ha praticato l'eutanasia, adesso non mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piegamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi, nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quella che ha creato la strada per questa cosa qua, nel senso che fin dal passato, fin dal, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività, ma poi è soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si affermerà in modo tra il ludico e lo scientifico nel 6-700, per acquisire poi una sua dignità quando, con l'inizio della fantascienza, perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, il robot, non è mai. Adesso noi, io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupivi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì. No? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, sta cosa. è come quando lo fai sul telefonino, certo, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire,
0: no,
1: perché...
0: ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? E ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, di che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano la musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Chiaro.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa qui? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio, secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì?
1: No? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo. Infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio, cioè di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza, prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, poi in Frankenstein Junior si sbagliano, non sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco per quell'epoca una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron Polidori, e decidono di fare sta gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, eh? Cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo. Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della lei mi ha dato un limbo della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome. È significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte, e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello, e invece ha creato una creatura e dice, senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza, e da lì gli è scappato di mano. Questo è il senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo. No? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere il resino e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55, e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere la Margherita, il programma Wostar, il primo programma di videoscrittura.
0: Wostar, è vero.
1: Con il giochino allegato, con due barrettine. Adesso tutti voi, meglio di me, sapete come funziona. Cioè, è uno shock incredibile, certo. Però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano, cioè ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché temere questo andazzo? Perché temere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Un discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo, è evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi
0: non la possiamo
1: fermare. Dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto, non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no, sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha. Adesso vedete, non c'era nulla, cerca su internet, metti la foto, una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che c'è questo. Un sacco di vantaggi. È ovvio che, come tutte le cose, la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più
0: baby boomer.
1: Sì, è quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. Magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché bene o male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo devi rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità della lavanza, no? La barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi su Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: E questo è stato un disastro. È stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Evidentemente no, sarebbe, magari funziona, non lo so, per il Parlamento penso che siamo tutti d'accordo, ma per gli ospedali, la scienza.
0: Se consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri, ecco, io mi chiedo chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Miseria.
3: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente. Allora, noi condividiamo il 97,3% del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero. Però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2. Cioè. Ma questo non per... Come? No, neanche tra gli uomini dice a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però è un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma non potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse sul nostro pianeta?
1: Ma sicuro, c'è un universo anche nella letteratura di cose di queste. Cioè a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te e questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso e del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è il robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometica, cioè prometeica, scusate, cioè la sindrome di Prometeo, Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche meno male nella realtà, cioè esperimenti genetici ben prima di Dolly per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non dal tempo del nazismo, degli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se vi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui in vento, e tu non muori, te li metto a te, e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
3: Non rispondere, è meglio.
1: Datemi atto. Che,
0: è lo stesso discorso che vale più un topo al bambino. Si possono salvare...
1: Abbiamo già parlato di una volta di questa cosa qua. Tu non hai né topi né bambini, hai risolto il problema, io neanche, no? Però avevo dei criceti, quando sono morti mi è dispiaciuto, però voglio dire, tra morire un topo e morire un bambino, forse no, non lo so, dal punto di vista antropocentrico
0: non è etico,
1: certo, lo so, ma la maggior parte delle persone dal demiato la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, che ti pone anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto. da alcuni anni.
0: Che nasce da una precisa religione.
1: Ma da anche da altre religioni, sì. No? Certo, non parliamo
0: dell'induismo,
1: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali a uno stadio inferiore, sì. No? Questo è un dato di fatto.
0: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
1: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche
0: a livello di marketing è stato
1: è un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'utenza non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che dire, io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto e dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno e ti dice, i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi... è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? E c'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
0: Su questo io non sono tanto d'accordo.
1: Se sapevo non venivo.
0: No, perché lì si spersonalizza. Personalizza, loro hanno
1: il rapporto nostro nei confronti del cane, certo. Come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zoantropologica più elevata, no? A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, certo. Perché è un dato oggettivo.
0: Alla pari, proprio. Certo.
1: Comunque, se ci siamo... vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo, dai.
0: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
1: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
0: Esatto.
1: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
0: sì,
1: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
0: Certo.
1: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce.
0: Esatto.
2: l'alien che arriva dal di dentro, cioè tu diventi la capsula, l'astronave, l'UFO per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera, il famoso discorso del pulsante, no? Se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte dall'altra parte. E oggi pensate alla guerra, no? Che abbiamo non tanto vicino ma neanche tanto lontano, e questa paura ce l'abbiamo in modo più o meno consapevole.
0: Il postumanesimo, te lo sei mai posto? Che cos'è? Il postumanesimo?
2: Sì, certo. Postumane è una delle situazioni in cui noi ormai ci siamo a bagno, no? Il postumanesimo è sostanzialmente questa. Allora, se si pensa all'uomo transumanesimo, postumanesimo. Il transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora d'oro. Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato la macchina in buona sostanza, no? Quindi ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schwarzenegger, ma se guardiamo il termine cyborg è insomma un'unione tra carne, umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro, no? Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino e guardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, e la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
0: Questo
2: che
0: non si può fermare la scienza.
2: No.
0: Però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
2: E poi il discorso che dicevamo, il controllo al controllore.
0: Esatto.
2: E tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincogliere via, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti inventavi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no?
0: Certo.
2: Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Cioè, ma che cacchio me ne faccio? Quando li guardo tutti questi film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia, io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro, ma anche questo è bello, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli al terzo film dopo, ma quella è una questione personale. Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
0: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
2: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, ovvio, non perché. Però quando ti dicono guarda che se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono.
0: Esatto.
2: Ma io ricordo anni fa che io avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione, perché dalla spia ti spiano, ti guardano che cosa fai.
0: Magari, no? Magari succede anche questo.
2: Ma questa è una cosa che mi paracomplottista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto, cioè come tutto quello che non conosci. Dici, le armi sono pericolose se non le sai usare. Certo, se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino. La macchina è un'arma, se volete, no? E avanti di... Quindi il controllo. È certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu,
0: anticipato molto.
2: Non c'è una posizione precisa, no. Però ti sventaglia lì sul tavolo.
0: Ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti.
2: Come direbbe, sì. Tu cosa vuoi pensare? Sì. E comunque, bene o male, qualche anno questo libro già ce l'ha, sì. No? Rispetto a quando sì. È stato scritto, sì. Certe cose non
0: c'erano ancora. La prima stesura è stata scritta nel 2008, figurati. Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel 2019.
2: Però è comunque prima del 2019, in ogni caso, no? E quindi sono 4 anni, pensate, dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Pensate all'intelligenza artificiale che hanno questo problema, questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare, dire delle cose
0: non c'è più differenza.
2: No, è una cosa impressionante questo, no? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è, un pochino ci inquieta, certo. È umano, io credo, no? Soprattutto chi, come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? Scientifica nel senso scientista, cioè esatto. Che vede soltanto 2 più 2 è uguale 4.
0: Vogliamo fare intervenire?
2: Certo, sì. Sono penso se il computer ci fa una domanda.
0: A questo punto potrebbe anche succedere. Maurizio.
4: Ma io volevo fare una domanda e una riflessione, no? Perché parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza. E della paura che questo comporta in alcuni casi. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente. Molto
0: magari
4: più
0: costruire un mondo migliore.
4: Magari costruire un mondo migliore, cioè. Noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
0: Però come diceva, Massimo, l'idea del controllo che non è... Cioè, perdiamo il controllo, no?
2: Vabbè, sì, certo.
0: Questo è il fatto. Perdere il controllo...
2: No, è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psicorobotica, sì. Cioè la psiche c'era me lo so immaginare.
0: Psicostoriografia, sì.
2: No, ma c'era la psicologa dei robot, no? Che Massimo della perversione fantastica che affascinante. Però è un po' così, no? D'altro canto. Io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via, lo brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un peccato, fa un reato, scusate. Questa cosa, ma potrebbe succedere ed è affascinante che questa è una regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo diciamo di resistenti che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro, per mantenere la, guarda caso, la memoria, che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri, per mantenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa roba, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
3: Non si sa che spiega forse
2: come è fatta, no? E quindi ti sfugge un pochino di mano. E come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. Poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al braccio
0: meccanico,
2: al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso per assurdo col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare qualche... La visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza, ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano queste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i vaccini che facevano così, no? E questa è l'idea che a una parte di noi è rimasta.
0: Qualcun altro vuole intervenire?
5: Una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk per esempio dicono bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo e divento egocentrismo che ci frega tutti, cioè, come l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che
2: la paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come in Io Robot, chi ha visto, ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, questi robot decidono di fare basta, torni avanti.
0: Anche perché loro in teoria potrebbero vivere per l'eternità, e quindi hanno tutta una
2: serie. Se qualcuno non gli toglie la corrente.
0: Questo è vero, perché se qualcuno non gli toglie la corrente, allora possono fare una programmazione infinita di eventi.
2: Sì, se ci affidiamo alla fantascienza, sì, su questo troviamo un universo, no? Anche recenti, dove le macchine fanno quello che vogliono e tutto quanto.
0: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
2: Sì, ma pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grossa evoluzione rispetto a 20 anni fa, le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi e che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica, ma non me l'hanno trovata, però forse era rimasto male, però pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento della nostra vita. Certo, uno può usare
0: è un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
2: Per certi aspetti sì,
0: però non la superi quella vivisezione.
2: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno, cioè è un dato di fatto, quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, ma che poi mi leggi, no? No, io ho fatto parte della LAV per una vita, cioè per carità, avere dei cani per provare, ma ci sono delle robe che c'è da spararsi, da vergognarsi di essere umani. Ma comunque, poi d'altro canto io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora. No.
0: È atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
6: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non dovrò leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche poi dopo, eccetera. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono spostati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora mi domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o comunque nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Che noi non riusciamo a... Perché so per esempio che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro, non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo e li hanno spinti di brutto perché si sono un po'
3: preoccupati. Si sono preoccupati.
2: È un po' il 2001 Odissea dello spazio, in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa ma dietro mi fa male, che è una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, non una risposta, come dire, istintiva. Per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo fermiamo l'intelligenza artificiale. Oggi ero qui e parlavo con un editore importante, nazionale, che mi dice, ma noi abbiamo già provato a fare dei libri con l'intelligenza artificiale. Mi dice, fammi un libro sul rapporto uomini e robot, e lui te lo fa. Certo, poi devi rileggerlo tutto, però se ci pensate...
0: Ma del resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché sennò la base è quella, no? E quindi... anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
2: Ma io sarei contento di essere una

0: scienza di noi stessi, perché la base è quella.
1: Ah, sì, sì, sì, certo, l'ha fatta l'uomo, quindi l'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi a un certo punto ti dica, beh, adesso io vado, un po' come il figlio che appunto della vita lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì, come, dove, bisogna essere specializzati in cibernetica ad altissimo livello.
0: Dottore, come fermarlo questo processo? È impossibile, credo, ormai.
1: A me non, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione. Che Barbadoro nel libro cita, in qualche modo viene sempre fuori questa cosa, l'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico, io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando o ha delle estrasistole o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male, è una figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro, sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che... obiettore di coscienza in questo senso, e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però. Quel problema che in fondo è il fil rouge del libro, è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè bypassa. Che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega, la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, cioè o passi da lì o mangi sta minestra o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio questo. Stiamo un po' fuori, secondo me, come cosa che facciamo tutti.
0: Tanto abbiamo un percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
1: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questa cosa che tu dici, che già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamate Dio, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita, con certe patologie mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90.
0: Certo.
1: Quindi ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma però oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando cominciamo a fare...
0: C'è un po' il mito dell'eterna giovinezza.
1: L'eterna giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Ma fa una roba che... con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti mangio il pantalone, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
0: Questa società non ci porta al confronto con la morte, e quindi c'è sempre questa ricerca di essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale, che forse esula da questo libro. Però c'è anche quello come problema.
1: E beh, chi è che non ha paura di morire, no? Io credo che sia umano, anche gli animali.
0: È l'ignoto,
1: hai paura.
0: L'ignoto più ignoto del mondo.
1: La classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. C'è una canzone di De Chiori che mi piace particolarmente, che dice, sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice pianterai un olivo anche quando avrai 90 anni, con la

0: speranza di vederlo fiorire, no? Quando è così come piantare un bonsai, e, ecco, è un po' questa cosa che la diamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, no? L'apice massimo e poi comincia a scendere, comincia a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se c'ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male ginocchia, male qui. E me ne devo
1: no, magari aumenta la consapevolezza.
0: Aumenta, ammatta, ma di schiena, la saperla.
1: Ritroviamo del corpo.
0: Ma no, a 30 anni mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tralli, bevo un ciognac di birra, non mi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
2: Ma c'è internet.
0: No, ma io adesso mi metto sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare. Bisogna imparare, no, imparare a... No, perché Rosalba.
3: Alzheimer.
0: Il tema cardine, no? Massimo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione. Beh, parlava della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo è dura, eh? È dura non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude, ma ci illude anche la chirurgia estetica, ci illude.
1: Diventano tutti dei mostruosi.
0: Io comunque mi pongo sempre questa domanda: Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra? Io non so, se ingegneria genetica, oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita a Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra un padre, l'altro un figlio. E allora chissà, forse uomini robot.
1: Va bene, chiudiamo qui allora, se vedo
0: grazie dell'attenzione.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: fatture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

fatto degli...

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì, cos'è quella coppa, che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante. E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no, un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice, siamo un po' nel regno. E poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro, sempre. Non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. È lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura. Ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Sono Rosalba Nattero e qui con me c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Stasera continuiamo la nostra chiacchierata con tutti gli ospiti, anzi tutti gli artisti del sodalizio di AUFA, Artists United for Animals, e abbiamo una graditissima ospite, Gio Squillo. Gio Squillo merita un attimo di fare cioè è difficilissimo fare una biografia, non ce l'ho fatta tanto perché ha fatto talmente tante cose che condensarle è veramente difficile, però diciamo che è cantautrice, conduttrice televisiva, attivista sui diritti delle donne, membro di Artists United for Animals. Come cantautrice ha un passato punk e new wave, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l'altro un grande successo con la sua canzone Siamo Donne, cantata in coppia con Sabrina Salerno. Ha pubblicato numerosi album e singoli. Come conduttrice televisiva partecipa a canali nazionali come Rete 4, Canale 5, Italia 1, Rai 2. Conduce il canale TV Moda. Ha partecipato a vari reality show, tra cui La Fattoria, L'Isola dei Famosi. È attivista per i diritti delle donne, è vegana, ambientalista e ama gli animali. E come fare a non coinvolgerla in una trasmissione come questa e soprattutto in Artists United for Animals?
1: Direi che Gio Squillo incarna una poliedricità che insomma ci trova d'accordo, no? Perché gli artisti di Artists United for Animals sono persone poliedriche che si occupano di tante cose. Vabbè, cito anche quello che fai tu, che fai 100.000 cose diverse.
0: Non è il caso. Io in questo momento sono nel ruolo di conduttrice, quindi basta.
1: Comunque, vabbè, scusate la digressione, la cosa importante è quella che ci preme, che anche Gio Squillo, come tanti altri artisti, sono veramente dalla parte dei diritti degli animali e dalla parte dell'antispecismo, che questo è assolutamente un requisito fondamentale per tutti quelli che chiedono di partecipare o vogliono aderire a Artists United for Animals, ecco, al di là del tipo di arte che pratichino.
0: Anche perché l'antispecismo non è riferito solo agli animali, l'antispecismo è un'ottica di vita, è un'ottica, un'idea, una filosofia che si può applicare benissimo anche agli esseri umani, a tutti gli esseri viventi. L'antispecismo vuol dire non avere categorie di serie A, B, C, eccetera, non avere persone deboli sfruttate, ecco, persone che per me persone vuole dire anche animali.
1: Beh, questo secondo me risponde tanto anche alla solita domanda un po' retorica che pongono sempre agli animalisti, ma voi pensate di più agli animali che agli uomini? Beh, antispecismo è esattamente l'incontrario, nel senso che non c'è differenza, ecco, questa forse sta nella grande peculiarità dell'antispecismo, non c'è differenza fra gli esseri, ogni essere è un individuo con i suoi diritti, con i suoi sogni, con i suoi riti, con le sue credenze, ecco.
0: Bellissimo, belle queste parole. E allora diamo spazio a Gio Squillo e andiamo con l'intervista. Siamo in collegamento con Gio Squillo, benvenuta Gio, sono molto felice di averti ospite.
2: Grazie, cara. Possiamo fedi. dalla dimensione comunque molto, come dire, rinchiusi tutti un po',
0: esatto,
2: nella propria intimità, nelle proprie situazioni un po' di mancanza anche sociale,
0: di libertà,
2: di movimento, di libertà, di pensiero, si cerca di fare insomma però quello che è giusto.
0: Certo, è giusto, ma so che tu comunque fai delle cose perché stai facendo un programma su Instagram che va per la maggiore, Joe in the House, giusto?
2: Sì, cara. Dunque, mi sono inventata, ecco, dopo aver messo a posto un po' casa, cucinato uno strudel vegano, anche io mi sono data al dolce e ho detto forse non è il caso di andare avanti più di tanto, ma rimettermi a fare quello che insomma è quello che è giusto che faccia,
0: certo,
2: nel senso, sono un artista e quindi mi piace l'idea di tirare su un po' la, come dire, l'anima delle persone che vicino a me erano tutte molto, molto tristi, molto impaurite, molto spaventate, molto sì. depresse, cioè le mie ballerine, perché bene o male tutti noi abbiamo in qualche modo perso tanto lavoro, abbiamo certo. perso tante sicurezze, tante certezze, questo è importante e per la vita invece è anche quando ci sono i momenti di difficoltà mantenere sempre comunque alto come dire, l'animo affinché possiamo trovare la strada giusta per riprenderci le nostre energie e riuscire a risolvere le problematiche, no?
0: E tu di energie ne hai tante, sei un vulcano, cara Gio.
2: Ecco, allora mi sono messa, guarda, siccome ho avuto la fortuna di scegliere una casa piccola ma con un bel terrazzo, mi sono andata sul terrazzo, ho messo a posto un po' le piante, ecco. E ho creato un set, adesso faccio, mi metto un po' di musica dal mio, dalla mia, come dire, area verde, un po' di mentalità verde, un po' di green uh-huh. attitude che è importante, quindi certo. un po' di clorofilla virtuale, no? Che è importante. Sì, e ho detto, e allora al grido di figli delle ortensie, fratelli del basilico, sorelle della luna, questo era un po' l'incitamento e poi è venuto fuori che avevamo bisogno in qualche modo di attraversare gli astri luminosi, anche come dire disattivare la paura. Ho detto io vi benedico nel nome degli angeli e del mojito.
0: Che bello.
2: Anche perché il mojito, dovete sapere, è una bevanda, come dire, è un nettare degli incantesimi e quindi è stato creato dal primo pirata che ha fatto la circumnavigazione del mondo.
0: Fantastico.
2: Quindi mi sembrava che tutto in qualche modo tornasse, cioè,
0: certo.
2: in questo modo noi in questo momento noi abbiamo bisogno di circumnavigare, di far girare il mondo forse dalla parte giusta, forse perché non abbiamo
0: giusta.
2: Non abbiamo tanto tenuto a presente, a mente, a cuore il nostro pianeta, Madre Terra.
0: Beh,
2: e allora
0: direi proprio no,
2: questo,
0: direi proprio
2: questo
0: per
2: ci ha, esatto, ci ha in qualche modo fatto riflettere, ci ha fatto riflettere a chi voleva riflettere, poi
0: ovvio.
2: In realtà la maggior parte delle persone
0: ma anche perché ci sono le persone che determinano la situazione, questa situazione, che magari non hanno proprio nessuna voglia di riflettere su questi temi,
2: perché
0: magari continuerà tutto esattamente come prima. Sai, quando si dice voglio tornare alla normalità, a me la normalità non piace, non mi piace questa normalità precedente, sarebbe bello fare un salto positivo.
2: Bisogna fare un salto quantico, ma fra l'altro siamo proprio, è questo il tempo per fare un salto
0: quantico,
2: come è lo stesso il tempo in cui probabilmente anche certe specie animali vogliono fare lo salto della specie. È comunque un momento di grande cambiamento nel mondo, per chi come noi ha una sensibilità e forse anche un impegno preso con la propria anima nella vita, di cercare di raddrizzare, insomma in qualche modo, non è che abbiamo la verità, però in qualche modo umanizzare e rispettare di più questo pianeta, questi rapporti umani, questi rapporti della vita che non sono fatti soltanto sulla, come dire, sulla mandare avanti una routine. Sono
0: certo.
2: perfettamente d'accordo. Io anche aggiungo che quando Mafalda diceva fermate il mondo, voglio scendere, in questo momento dico fermate il mondo, voglio salirci e rifarlo partire dalla parte giusta.
0: Mi piace, mi piace questa cosa. Guarda, tu sei una persona molto profonda, fai un sacco di cose. Sei cantautrice, conduttrice televisiva, attivista sui diritti delle donne, nonché membro di Artists United for Animals, che questo ci fa, ci fa onore.
2: Assolutamente sì, importante, io sono vegana, quindi
0: esatto.
2: ho fatto un lungo percorso perché è partito, ti parlo di 30 anni fa, quindi 30 anni fa ho cominciato a togliere i latticini, poi pian piano ho tolto la carne, poi ho tolto le uova, poi ho tolto, l'ultimo era il pesce, quindi non è un percorso facile, non è un percorso che si improvvisa, è un percorso che devi sentire profondamente, che ti viene anche in modo naturale, quindi non è che io sono un integralista e che condanno chi mangia la carne.
0: Ma no,
2: però
0: perché non serve, non
2: la
0: serve
2: fina del fianco, no? Sono lo stimolo creativo nel dire, ma se Gio arriva alla sua età, a una certa età, così, forse quando mi chiedono qual è il segreto, ma dico, ma proviamo a scoprirlo, magari insieme, il fatto che non mangio carne, insomma, forse ha un suo perché, no?
0: Pensate, ecco, ma questa tua vena vegana, riesci a trasferirla anche nella moda, che è l'attività principale, mi sembra, in questo momento per te, no?
2: Ma no, non è niente di principale, è tutto principale, nel senso che sono…
0: Quindi musica e moda vanno
2: sono
0: di pari passo.
2: Devo dire che io quest'anno compio i 20 anni di musica, quindi dagli anni 80 a oggi, e i 20 anni di moda. Siamo nel 2020, guarda caso, 2020 ha un suo significato forse profondo che devo ancora scoprirlo. Però ecco, di sicuro questo, diciamo questa situazione del coronavirus mi ha portato a impegnarmi con leggerezza e con allegria e con il senso della gioia di vivere anche a comunicare queste cose comunicate in modo, come dire, delicato, attraverso la musica si possono fare anche dei percorsi anche un pochino più profondi, sai, o non è che oggi c'è la gente vuole sentire al di là della prima risposta anche la seconda, cioè certe volte c'è un disimpegno molto molto potente perché è stato fatto insomma un lavaggio del cervello
0: purtroppo
2: di questi anni. Però insomma ecco, per quello che ho accettato la tua, anche la tua intervista, mi piace anche nelle situazioni anche un po' di, come dire, controcorrente o comunque alternativa o diverse, mi piace fuori dal mainstreaming raccontare come spesso insomma ci raccontano delle grandi palle.
0: Infatti sono d'accordo, infatti questa nostra radio che anch'io l'ho messa in piedi proprio durante questo periodo di forzata libertà condizionata in casa, l'ho messa in piedi proprio perché per dare un'informazione che vada al di là del mainstream, perché il mainstream non ci dà dei dati esatti e invece questa radio è libera, quindi sappi che puoi dire tutto quello che vuoi.
2: Guarda, io sono anche figlia delle radio libere, quindi quando la radio libera è libera veramente, è molto difficile oggi essere liberi, però è un po' diciamo il mio leitmotiv di quanto ho fatto come artista e anche come imprenditrice, perché comunque ho un canale televisivo che si occupa di moda, ovviamente, e tu scusami, non ti ho risposto bene alla domanda sulla moda, la moda è insieme alla musica un'espressione artistica importante, racconta chi siamo, non è soltanto esteriorità, ma è anche una ricerca di un'eleganza, anche non soltanto, come dire, di tessuto, ma anche un'eleganza di modi di pensare. È uno dei valori aggiunti della nostra grande cultura italiana, quindi è un patrimonio estremamente importante. A me piace raccontare questo, ovviamente che mi piace raccontare il cambiamento della moda, quindi sto stimolandolo da anni, 20 anni fa quando con Marco Columbro abbiamo cominciato a fare le prime filate di eco fashion e quindi di moda sostenibile, di maglioni fatti con il latte e di recupero delle lattine per non dire Coca-Cola, ecco, della fine, e poi comunque tutto quel materiale di riciclo, di recupero, quindi è importante raccontarlo. Anche in questo io sto cercando di fare un percorso ovviamente il più corretto possibile, non è facile perché quando si parla di moda ecosostenibile bisognerebbe parlare molto a lungo perché è difficile mantenere tutta una filiera, cioè dove anche le cuciture, le colle, l'acqua che viene usata per tingere i tessuti, cioè veramente è molto lunga come cambiamento, un processo molto lungo, molto impegnativo, ma su tutto, no? Cioè non è soltanto su quello della moda, ma proprio su tutto è così, anche quando parliamo di cibo, quando parliamo e quindi ovviamente insomma non è facile.
0: Del resto si sa che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, però questa cosa non viene tanto fuori.
2: Non te la fanno dire, dire,
0: esatto.
2: Perché poi dicono no, ma ci sono i controlli, ma quali controlli? È proprio il processo, è il processo di ciò che stiamo facendo, cioè noi raccontiamo che i nostri nonni mangiavano il cappone a Natale, mia nonna lo chiamava per nome, con il grande rispetto e anche una ritualità della devozione di chi, che la specie animale aveva sacrificato per noi la propria vita, però gli umani, cioè i nonni, l'avevano allevati con tutto l'amore, no?
0: Io mi chiedo come si fa? Tu allevi una creatura vivente, un senziente, con amore e poi l'ammazzi, è terribile.
2: Guarda, io su questo oggi c'è una sensibilità diversa. Se stiamo parlando dei nonni, i nonni a me hanno insegnato moltissimo, mi hanno insegnato più in questo che non in altro, nel senso anche la ritualità di comunque sacrificare un animale.
0: Sì, ma l'animale non so se è d'accordo.
2: No, non sono d'accordo. Allora, voglio chiarirti una cosa. Sì, non sono d'accordo e non lo faccio. Ma voglio imparare da questa lezione che mi hanno dato i miei nonni. Ovvero che tu è un grande sacrificio che l'anima, che la razza animale fa. Quindi non possiamo fare gli allevamenti intensivi.
0: Assolutamente.
2: Io non mangio carne per mia scelta, ma anche chi la mangia, ma deve stare attento a mangiare e farlo con una, come dire, con un processo di rispetto,
0: certo,
2: di umanità. Io so che non lo mangio perché mangio dolore, sofferenza,
0: esatto,
2: io non sono
0: esatto.
2: per un'alimentazione per contro la crudeltà animale, ma chi lo fa? Stiamo parlando perché non tutti gli ascoltatori sono d'accordo con noi.
0: Chiaro.
2: E quindi non sono tutti disposti a non mangiare carne. Allora io dico, per chi invece non è disposto a mangiare carne, cominciamo a togliere gli allevamenti intensivi, cominciamo al rispetto, a capire.
0: Basterebbe abbassare il consumo, già cambierebbe moltissimo,
2: ecco,
0: la situazione.
2: Ecco, capisci cosa ti voglio dire?
0: Certo, bisogna fare
2: i
0: piccoli
2: passi.
0: I miei
2: nonni hanno insegnato anche questo, quando del rispetto, no? Non la mangiavano tutti i giorni perché si mangiavano bresaola a mezzogiorno e la sera si mangiavano il tacchino e il giorno dopo mangiavano le uova e dopo il giorno dopo mangiavano il maiale e poi dopo il giorno dopo mangiavano, capito? Non è così, è il salame, la mortadella, il prosciutto, no. Cioè, lo mangiavano una volta ogni tanto, quindi ritornare ai buoni, sani principi.
0: Sì,
2: per me
0: già
2: è no sempre.
0: Già quello sarebbe un passo avanti. Senti, ti interrompo un attimo, ma stai con noi, perché voglio mettere un tuo brano che si chiama Break It Off, ok? Stai con noi.
2: Grazie, carina, molto gentile.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi. Abbiamo sentito Break It Off. Di cosa parla questa canzone?
2: Beh, sono tutte canzoni che raccontano di non mollare, di non lasciarsi andare, di spezzare le catene, insomma. Le mie canzoni hanno sempre un racconto di passione, di attenzione, di anche di energia positiva nel fare le cose. Questo ha sempre come core. In più, insomma, ho sempre un occhio per il femminile. Ultimamente ho fatto tante cose, insomma, dal Wall of Dolls, che molti forse non conoscono, però è il muro delle bambole contro il femminicidio. Che
1: ecco,
2: è
1: questa partito... questa tua attitudine legata appunto all'attivismo per le donne, com'è nata? L'hai avuta
2: Io sono una gemella, nel senso che sono nata insieme a una sorella, quindi sono nata nella pancia di mia mamma insieme a un'altra donna, e quindi per me è sempre parlare al plurale, nel femminile, il simbolo comunque della sorellanza, è estremamente importante nella mia vita la sorellanza, per essere una gemella credo che sia forse più sentito, e quindi per me è sempre stato importante raccontare di questo mondo del femminile che cambiava un po'. Mia nonna, che sotto la guerra, le mie nonne erano proprio delle femministe, andavano di nascosto a studiare i processi per capire come poter difendere le altre donne. Mia nonna andava sotto la guerra a comprare il cibo in bicicletta. Mia mamma è stata una delle prime rappresentanti, vendeva filati, quindi il mondo della moda, le donne che negli anni 70 meditavano, facevano le riunioni femministe, ma nello stesso tempo tante donne che facevano appunto la maglia come simbolo anche di libertà, no? Per potersi costruire le proprie una sorta anche di meditazione, se vuoi, per costruirsi i propri maglioni, mi ricordo. E quindi per me la moda come l'unione femminile e anche, se vuoi, il riprendere certi ruoli da parte delle donne che sono sempre stati banditi dagli uomini, credo che sia stato un po' il lavoro, la lotta sulla quale concentrarmi. Ero la più piccola femminista, rompevo le balle, già allora ho cantato, negli anni 80 cantavo orrore, orrore, mi fai violentare, sono cattiva, o violentami piccolo, ovviamente con lo spirito punk, quindi ovviamente volutamente, provocatoriamente, c'era questo messaggio forte di rottura.
1: Però è incredibile come ancora oggi, nonostante il 68, nonostante la rivoluzione femminista.
2: Sì, io ero al 67, sentiamo gli anni 70.
1: Però ancora oggi non è che la situazione sia cambiata molto, no?
2: Ma infatti io sto parlando degli anni 80, perché ho iniziato negli anni 80, cantavo Sono cattiva o violentami proprio per urtare gli uomini e provocarli, proprio perché avevo assistito a una violenza che veniva fatta, cioè avevo sentito tramite i giornali una violenza fatta su delle donne, dove le persone invece si giravano dall'altra parte e anzi gli hanno, mi ricordo che si diceva se l'è voluta perché andava in giro con la menedogonna, e oggi non è che sia molto molto diverso.
1: Infatti, per quello che dicevo, non è che
2: sia... per quello dobbiamo continuare, cara.
1: Certo, sai che dovevo venire l'8 marzo, poi ci hanno bloccati tutti in casa.
2: Esatto, però ho fatto questa associazione che è anche una onlus, che quindi raccoglie dei fondi per poter aiutare le sopravvissute e anche soprattutto fare delle iniziative che raccontino proprio questo cambiamento culturale che è necessario, bisogna raccontarlo.
1: Certo.
2: Ecco, e si può vedere a Milano, sono nato a Milano appunto 7 anni fa e invece poi dopo è nato anche a Genova e poi anche a Roma, poi a Venezia e poi anche a Brescia per mano di Pinti. Ottimo. Che è una delle sopravvissute al femminicidio, tra l'altro una donna che è stata bruciata dal marito davanti ai suoi due figli, quindi donne che si stanno ricostruendo una vita con grande fatica. Io guardo adesso, sono in contatto con un caso che è terribile, che le istituzioni non fanno niente, che sono disperata, perché sono anche arrabbiata.
1: Puoi raccontarcelo?
2: È il caso di Maria Antonietta, adesso che è stata bruciata dal marito quando era agli arresti domiciliari, ma lui dal carcere aveva ottenuto gli arresti domiciliari e dagli arresti domiciliari dopo 30 secondi aveva preso una tannica di benzina. Pazzesco. È andata da praticamente, non mi ricordo, insomma, ha fatto 400 chilometri, è stata fino a Reggio Calabria per bruciarla, gliel'aveva giurato ed è riuscito. Lei ha fatto diverse denunce, aveva denunciato 3 volte, aveva denunciato anche della paura, quindi le istituzioni l'hanno lasciato libero senza neanche braccialetto Pazzesco. Elettronico, quindi ecco, tutta una serie di cose. Oggi è dopo un anno ancora in ospedale, allettata, dove non si può neanche muovere, quindi situazioni pazzesche con i 2 figli, le istituzioni che non danno una lira, non danno niente, non fanno niente, cioè, e poi parliamo, diciamo, ma le donne denunciate, ma come si fa a dire questo che poi dopo non fate niente?
1: Infatti.
2: Se non fosse per le associazioni, per le donne volontarie, perché fortunatamente ci sono delle donne volontarie, adesso ci stiamo prendendo anche noi, insomma, la conoscenza di questo fatto, di vedere cosa si può fare per mettersi insieme, per attuare subito, come con la OLS stiamo cercando di capire come muoverci.
1: Chiaro.
2: Perché non è facile,
1: non è facile.
2: Mamma mia. È terribile.
1: Io credo che comunque ci siano dei punti in comune tra l'animalismo, l'antispecismo e anche la lotta per i diritti delle donne. Infatti si trovano molti punti in comune anche in questo, perché l'antispecismo è esattamente la stessa cosa. Vale per gli animali, ma vale anche per gli esseri umani.
2: Perché le prime suffragette non mangiavano carne, le suffragette, e poi avevano molto, molto a cuore tutta la dinamica, appunto, degli animali, quindi tutto quello, il rispetto verso gli animali. Quindi c'è sempre stato, ma perché è un'attenzione tipica, insomma, di chi ha un cuore e chi ha un'attenzione al rispetto della vita.
1: Esatto, quello è il punto. Se c'è rispetto per la vita, per la natura, non sopporti certe cose, diventano insopportabili, no?
2: Mamma mia, guarda, lo sentiamo molto di più, perché io penso che una persona che mangi carne probabilmente lo sente meno questa cosa, perché comunque ha, come dire, una sorta di anticorpi che in qualche modo la crudeltà, forse lo fanno anche apposta, la crudeltà in qualche modo se la mangiano, quindi gli appartiene. Noi che non abbiamo questo tipo di, probabilmente di, non abbiamo accettato questo tipo di sentimento.
1: È una scelta, certo, è una scelta che parte da una coscienza più alta.
2: A pensare che ci sia una donna che viene così lasciata al suo destino.
1: Ecco, è pazzesco. Tu hai detto una cosa, ho letto un po' di cose tue che mi sono piaciute molto, ne hai detta una in particolare: ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo, il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me. Io sono d'accordissimo, perché praticamente ho fatto la stessa scelta, perché a volte ti guardano male quando dici no, non voglio figli, no? Non si capisce che la maternità si può esprimere in tantissimi modi.
2: Ma guarda, sì, è brutto, non è che dispiace a volte dire certe cose, poi mi rendo conto che non è facile affrontare il problema della maternità, perché abbiamo tanti tabù, abbiamo tante immagini anche della nostra cultura, no? Cioè, come non sei madre.
1: Sì,
2: no?
1: Esatto, è quello, no, ecco, è un condizionamento
2: ma
1: culturale.
2: Ma io adesso non vorrei dire, però ci sono molte madri che sono diventate madri, ma come i padri, no?
1: Beh, certo.
2: Cioè, per sbaglio. Possiamo dirlo.
1: Certo.
2: A volte non si è madri per sbaglio, e quindi anche questo dobbiamo metterlo in conto. Purtroppo, quindi a volte non è proprio una libera scelta. E io penso che oggi c'è un compito di educatrici che è molto importante, cioè è un po' il racconto come il rispetto per la madre terra.
1: Esatto.
2: E credo che sia fondamentale, insomma, che si capisca a volte che magari si è meno attaccati a dei giovani, ma si vuole più bene a dei giovani.
1: Esatto.
2: E per il bene si riesce anche a essere più educativi.
1: Ma io sono d'accordissimo con te, anche perché a volte nella scelta di diventare madre c'è il condizionamento culturale che quasi te lo impone, perché se non lo fai sei strana, no? Quindi la maternità è qualcosa di ben più profondo, secondo me.
2: Brava. E in più non c'è tutto quel lato, se vuoi, egoistico del tu sei mio figlio,
1: sì,
2: tu sei mia figlia.
1: Che poi rovinano, no? I figli, così si rovinano i figli. In
2: ecco,
1: quel modo.
2: Quindi non c'è questo attaccamento di possessione e viceversa, no? Però ci sono dei rapporti, ecco, dove penso ci si può anche sacrificare per mandare avanti anche nuove generazioni,
1: certo,
2: come dire,
1: certo,
2: no?
1: Certo. Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio. Com'è nata la tua sensibilità verso gli animali? C'è stato qualche evento particolare o è una cosa innata?
2: No, guarda, io sono come mia sorella, Giamella. Mia sorella ha più animali di casa di me, per cui ha avuto il cane, i gatti, quindi la parte, diciamo, della custodia animale l'ha presa più mia sorella rispetto a me.
1: Sì.
2: Però mia sorella mangia, non è vegana, e io ho preso l'altra parte, quindi io preferisco, anche per il lavoro che faccio, non riesco ad avere, sì, ad avere animali,
1: certo,
2: per rispettare. Però penso che l'amore verso gli animali è anche questo, cioè quello di rispettarli anche nella loro specie, no? Nel loro,
1: certo,
2: modo di essere e nel loro...
1: Nella loro cultura, perché in fondo sono come degli alieni sul pianeta per noi,
2: esatto,
1: hanno le loro culture, certo, peculiari.
2: Esatto, esatto. E quindi, non lo so, ho sempre avuto, probabilmente nelle vite precedenti, proprio recentemente mi hanno detto questo, e sono sempre stata, ho subito tante ingiustizie, ecco, ho vissuto tante ingiustizie e ora probabilmente ho bisogno di ridare un po' di giustizia, ecco,
1: sì,
2: nei confronti, insomma, della terra, degli animali, di questo senso della vita.
1: Certo, certo. Grazie Gio, è stato bellissimo averti ospite e spero che sarai ancora nostra ospite se avrai voglia. Okay.
2: Ma molto volentieri, sempre un piacere parlarti, cara.
1: Grazie.
2: E allora diamo tutti, diciamo un po' tutte le cose che faccio, così,
1: sì,
2: almeno,
1: dai,
2: se i nostri amici vogliono venire,
1: ecco,
2: a trovarmi, sono su Instagram o su Facebook.
1: Uh-huh.
2: Su Instagram faccio tutte queste dirette che si chiamano Gio in the Au, e sabato sera faccio delle feste che sono dalle 22 a... dopo le 22 fino a notte,
1: uh-huh,
2: con della buona musica, musica felice, musica con lo smile inside,
1: uh-huh,
2: piena di, ottimo, insomma, del lato, come dire, il nuovo movimento di liberazione,
1: certo,
2: siamo pronti per per l'evasione, questo è importante.
1: Mi piace questa cosa, mi piace.
2: Esatto, e poi niente, seguiteci e,
1: certo,
2: anche con il Wall of Dolls, che abbiamo sempre bisogno di tutti, uomini e donne.
1: Assolutamente, e andremo avanti con tutte le nostre battaglie.
2: Esatto, okay.
1: Sei una di noi.
2: Ok, okay.
1: Ciao. Grazie, cara, ciao.
2: Bye.
1: Ciao. Una persona veramente di spessore, una persona profonda, una persona che fa una della sua vita, ne fa una battaglia a 360 gradi per i deboli, e questa è una cosa bellissima. Dedica tra l'altro tutta la sua arte proprio anche a questo.
3: Sì, una bellissima intervista che ci fa veramente essere orgogliosi che Gio Squillo abbia aderito alla nostra iniziativa di Artists United for Animals. Vuol dire che veramente ha una sensibilità tale da poter veramente capire qual è stato lo scopo di questa associazione.
1: Infatti, io ricordo ancora il libro Tutti i figli di Madre Terra di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, Ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Si può trovare anche in ebook e anche online al sito www.triskeledition.com. Io direi di chiudere qui questa puntata, ricordatevi di rimanere sempre connessi con Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero,
3: Luca Colarelli,
1: e alla prossima, ciao!
3: Ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Camilla Gallo. Musiche Lab Graal.
2: Il giardino dei fiori sognanti. Guardo il cielo testimone della mia esistenza. Guardo l'orizzonte che mi circonda. Le montagne nell'aria tersa. Il prato che calpesto. Non posso non chiedermi dove sono. Dove si trova questo posto? Forse in un sogno. Da qualche parte, in qualche impossibile luogo, c'è un giardino. Ci sono fiori seminati all'infinito. Un giardino senza nome, sotto un sole sconosciuto. Ma i fiori non lo sanno. Ogni fiore sogna e crede di essere qualcos'altro. Sogna di essere in un altro luogo, di avere grandi imprese da compiere, di dover temere la morte e la solitudine. Ogni tanto, nel giardino impossibile, al calar della sera, un fiore si chiude e smette di sognare. Il vento solleva in alto il suo profumo, verso il cielo, verso il sole sconosciuto.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Sonia Mazza. Musiche Lab Graal.
2: Incontro con il mistero. Nella limpidezza dell'alba si ritagliano i profili netti delle montagne, immense e immobili. La loro fissità nell'aria trasparente dà evidenza al silenzio con cui si mostra la realtà del mondo. Guardo, perdendomi nell'infinito, e mi chiedo perché ci sia qualcosa invece del niente. Sarebbe stato più semplice che non ci fosse mai stato nulla. Niente sarebbe stato detto, vissuto e pensato. Non ci sarebbero state le avventure dell'uomo e dei suoi schiavi. Invece c'è qualcosa al posto del nulla. Ma che cos'è questo qualcosa che mi appare nel silenzio? Che nome posso dargli? E chi sono io che ne sono parte? Mi perdo in una vertigine, nell'intuizione di un mistero che dà vita alla mia esistenza. Ma chi può aver voluto tutto questo? Il caso? O c'è stata una sorte che ha posto che ci fosse qualcosa invece del niente? O c'è un'eternità che non ha mai permesso che ci fosse il niente? È solo l'intuizione di un istante, una vertigine passeggera nel silenzio trasparente. Ma sento che adesso nulla potrà mai essere più come prima.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

arrivata lei.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.